0: voglio stare molto felice, molto contenti con tutta la gente. Venivo a mangiare spaghetti,
1: voleva ti chiamassi zia,
0: lasagna, da un pezzo carozzi, lucchetti.